la testa su, la testa schizzinosa. Se tu vuoi c'ho la ricetta che tu mal guarir potrà. Se tu vuoi c'ho la ricetta che tu mal guarir potrà. Se tu vuoi c'ho la ricetta che tu mal guarir potrà. Se tu vuoi c'ho la ricetta che tu mal guarir potrà.

0: Vuoi veder tu gli amanti spasi mar languire a piede?
1: Non saprei che farne tanti, mio cuore non so ne chiede.
0: Render voi gelose pazze donne, vedove e ragazze.
1: Con che letto non mi piace di turbare altrui la pace.
0: Conquistar vorresti un ricco.

0: non vedo più con cielo, mi sia più le date mie. Questa poco così bella è da buona stegeria. Hai la piccola da farne lontana più blu mangiamello.
1: Ne ho vedute tanti, tanti.
0: Per figliare morti voi, per bruciare incenerie.
1: Tanti, tanti, tanti, tanti.
0: Ma vorrei.